0: che conosce tanto.
1: Questo
0: è
1: la prima signora. La
2: signora è in spagnolo.
0: Marcolin Maria.
3: Grazie, non so dire. Grazie.
4: Ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. La tua salvezza, Signore, è per tutti noi. Tutti i confini della terra hanno avuto la salvezza del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra. Gridate, esultate con canti di gioia. Alleluia, alleluia.
5: Dicevano perciò: che cosa è mai questo un poco di cui parla? Non andate indagando tra voi, perché ho detto ancora un poco e mi vedrete, e un po' ancora mi vedrete. In verità vi dico, voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. Parola del Signore.